0: FM. Rebato, Reboruega. Rushuge to Rugashugeka.
1: Emo the Nyawa Bere. Dakunane Dakwa Dire.
0: 92.2.
2: Omo the Nemo the Nyawa Kuma Sweetie.
0: Wukena FM. Rebato. Rebato. Rebato.